Abulabama, bikini. Akikukuyu, Guluguli. Maroki, pousse, pousse, ikoko. Romandita komini, tata. Romandita komini, tata. Bikini Bama. Bikini, bikini. Bikini Babamo.